e l'ufficio del cantore scosso maravigliosa, carai che contarle al mondo che in cassa non sia una rosa, o che vino dell'Oriente una nuova mariposa, o che Dio sia la verdad vive nel